0: support, as well as all the voices of all the community programs that are keeping a radical voice around. So you can wait to Radiothon, or you could jump on 3cr.org.au and subscribe now and support and make sure that the airwaves remain libre.
1: Definitely listen to 3CR, all of 3CR, all throughout the whole month of June, and for Radiothon. We'll be doing some special programming during the month of June with a particular focus on Phil F's history and connection to 3CR.
0: Especially as we come to the 50th anniversary. I know we mention it fairly often, but if anyone listening does have any access to any of the old Radio Phil F tapes, or has anyone that would be interested in talking to us about the old Phil F days, anything like that, please reach out to us on the Instagram, or leave us a message through 3CR at 94198377 during business hours. You can find all the contact on the 3CR website. Sì, mentre si parla di tutte queste realtà, no, se il 25 aprile che è passato, che abbiamo ricordato qui in Australia, anche importante ricordare perché si fanno queste cose e non che siano solo fatte perché è estetica, no? Come dicevi, mamma, prima.
2: Certo, perché è una questione di vivere, portare avanti attraverso quella che è stata l'esperienza di chi ci ha preceduto e che ha consentito a noi di poter vivere, portare avanti nella nostra vita degli ideali e delle azioni che sono e restano e devono restare parte della nostra umanità e della visione dell'umanità che dobbiamo difendere sempre, che dare e non dare mai per scontata.
0: Perché specialmente adesso, like we've seen, what we briefly spoke about before, about the flotilla being subjected to an act of international piracy on behalf of the state of Israel, including obviously Australian activists that were on board, Rising Tide activist Zach Schofield was on board, he was detained. And most importantly, the activists that were from previous flotillas were subjected to further abuse, with two of them being detained still, to my knowledge, still ongoing. Safe and Tiago are still there.
2: Yeah.
1: They're in Israel now. Yeah. Or the occupied.
0: So the important link, and I know we said it for the 25 Aprile, but obviously again for the Primo Maggio, is that the Palestinian cause is emblematic of everything that is happening with imperialism, and the reason that, to link it even back to the ASU rally, but not just to pick out just the no la soggettività di un ASU rally, but the importance to create this dialogue within your union movements, within your community movements, within your social movements, that the reasons that all these things happen, inflation, the attack on human rights, we were talking before the radio program, Vittorio, about I carceri, the report, the UN report on the jailing system in Italy.
1: On torture in particular.
0: On torture in particular, which is un altro articolo, no? Che è repudiato dalla Costituzione. So what the Constitution is based on, these inalienable human rights and obviously the Universal Declaration of Human Rights. And then seeing the reality of a UN report that says, I'll read now from Osservatorio Repressione, che dice... Il Comitato contro la tortura denuncia il carcere. Vuoi leggere te, Anna?
3: Il Comitato contro la tortura denuncia carcere, polizia, cepere e decreti sicurezza, repressioni del dissenso, violazioni sistematiche e attacco allo Stato di diritto. Non sono abusi isolati, ma un modello politico. Il rapporto del Comitato ONU contro la tortura non lascia spazio a interpretazioni. Non è un richiamo generico, non è una nota diplomatica. È un atto d'accusa strutturato contro l'Italia e contro le scelte politiche del governo Meloni. Polizia, carceri, centri per migranti, decreti sicurezza, limitazioni dello spazio civico. Ogni ambito analizzato restituisce lo stesso quadro, non singola critica, ma un sistema che si muove nella direzione opposta rispetto agli standard minimi del diritto internazionale. Il primo dato è politico. L'ONU segnala con chiarezza che in Italia si sta mettendo in discussione il perimetro stesso del divieto di tortura. I tentativi di svuotare o ridimensionare il reato introdotto nel 2017 non sono dettagli tecnici, sono una scelta di campo. Indebolire uno degli strumenti fondamentali di tutela contro gli abusi degli apparati coercitivi. Quando si mette in mano al reato di tortura non si sta facendo una riforma, si sta ridefinendo il limite oltre il quale lo Stato può spingersi contro i cittadini. Il secondo punto riguarda la libertà personale. Il Comitato denuncia l'estensione di pratiche di trattenimento senza adeguate garanzie. Detenzione fino a 96 ore prima della comparizione davanti a un giudice, fermi per identificazioni, trattenimenti non registrati. Il riferimento implicito al nuovo fermo preventivo introdotto dal decreto sicurezza è evidente. Qui il problema non è solo giuridico, è politico. Si normalizza l'idea che la libertà possa essere compressa sulla base di esigenze di ordine pubblico e non di responsabilità accertate. Il controllo guidizzario diventa debole, ritardato, spesso inefficace.
2: Il terzo punto è il carcere. Il rapporto descrive un sistema fuori controllo. Sovraffollamento, suicidi, carenze sanitarie, uso dell'isolamento, applicazione discutibile del 41 bis. Non è una fotografia nuova, è la conferma che nulla è stato fatto per affrontare una crisi strutturale. La novità è che questa situazione viene ora aggravata da scelte politiche che vanno nella direzione opposta rispetto alle raccomandazioni internazionali. Più controllo, più chiusura, meno trasparenza. L'introduzione di strumenti eccezionali e la marginalizzazione delle garanzie trasformano il carcere in uno spazio ancora più opaco. Il quarto punto riguarda i centri di detenzione per migranti. Il Comitato parla apertamente di condizioni degradanti, uso eccessivo della forza, detenzione di persone senza precedenti penali, trattenimenti prolungati senza prospettive chiare. Non si tratta di deviazioni, è il funzionamento ordinario dei CPR. A questo punto si aggiunge la critica agli accordi con la Libia e alle esternalizzazioni verso l'Albania. L'ONU richiama un principio che il governo italiano ha cercato di aggirare, il divieto assoluto di respingimento verso paesi dove esiste il rischio di tortura o trattamenti inumani. Qui si vede il punto di rottura più netto. Il governo non si limita a gestire le migrazioni in modo restrittivo, costruisce un sistema che accetta il rischio strutturale di violazione dei diritti fondamentali pur di ridurre gli arrivi. Il quinto elemento è la compressione dello spazio civico. Il Comitato critica esplicitamente i decreti sicurezza e il decreto ONG, chiedendo che vengano modificati per garantire che difensori dei diritti umani, attivisti e organizzazioni possano operare senza intimidazioni. Non è un passaggio secondario, significa riconoscere che in Italia il problema non riguarda solo migranti o detenuti, riguarda anche chi prova a denunciare ciò che accade. La criminalizzazione del dissenso, la repressione delle proteste, l'uso di sanzioni amministrative e strumenti preventivi non sono percezioni politiche, sono elementi rilevati da un organismo internazionale. Infine, c'è il nodo più grave. Il tentativo, sostenuto anche dal governo italiano in sede europea, di limitare la portata dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cioè il divieto di tortura e trattamenti inumani. L'ONU lo dice chiaramente. Quel divieto è assoluto. Non ammette eccezioni, non può essere piegato a esigenze di sicurezza o gestione dei flussi migratori. Qui si supera una soglia. Non siamo più nel campo delle politiche discutibili, siamo nel tentativo di ridimensionare un principio fondamentale del diritto internazionale. Il senso complessivo del rapporto è netto. L'Italia non è più un paese che presenta criticità episodiche. È un paese in cui si sta consolidando un modello di gestione del potere che mette in tensione diritti fondamentali, garanzie costituzionali e obblighi internazionali. Il decreto sicurezza si inserisce perfettamente in questo quadro, non è un eccesso. È uno degli strumenti attraverso cui questa linea politica si realizza: espansione dei poteri di polizia, riduzione del controllo giudiziario, sanzioni contro il dissenso, amministrativizzazione delle libertà, rafforzamento degli apparati coercitivi. Il punto non è stabilire se singole norme siano più o meno efficaci, il punto è riconoscere la direzione complessiva. Quando un organismo come il Comitato ONU contro la tortura arriva a chiedere modifiche legislative e segnala rischi sistemici, significa che il limite di tollerabilità è stato superato. Non si tratta di propaganda, è una valutazione giuridica e politica fondata su standard internazionali che l'Italia ha contribuito a costruire. Il governo può ignorarla, come spesso accade, ma il dato resta. Oggi l'Italia è sotto osservazione non per singoli episodi, ma per un modello che privilegia il controllo sulla libertà e la repressione sulla tutela dei diritti. E questo, più di qualsiasi slogan sulla sicurezza, definisce la qualità reale di una democrazia.
0: And listening to that for listeners that didn't maybe catch everything, the parallels to what's happening here are inescapable.
1: Yeah.
0: So when you talk about the UN Commission Against Torture saying that in absolutely no way can you cast away migrants that come by any means to a third country where they might be subject to torture or inhumane conditions, something that Australia championed and became an example of for the rest of the world to export that sort of model, the very same model that Italy sought to replicate by exporting migrants to Albania. We do that regularly. The AOP signed another agreement to do that in Nauru, put on security that was linked to bikies. We often hear all this outrage about the CFMU's links, alleged links to, you know, quote-unquote organized crime. Like we were talking last week with Anna Sergi, how abstract this concept of organized crime and how racialized a term it is in its onset as well, when we talk about even the leadership like a John Setka or something being from Eastern European origins and the ease with which an already ideologically framed position of organized crime can slot into that dynamic and be used to cast a judgment across an entire union that represents probably some of the largest membership numbers that the union movement has currently. And so we see this type of discussions being kind of openly paraded here. What is being talked about as reprehensible numbers, even this indefinite detention, il 41 bis, which is used for, you know, organized crime.
1: It's some of the worst or the worst solitary confinement conditions in Europe. I think it's the people are allowed out of their cells less than an hour a day. So they don't have contact with anybody.
0: So this is something that we can say, you know, we've reported on it with the Ananya Ish case. But it's something that we can recognize here is almost common practice even in juvenile detentions. When I spoke to Greek-Australian activist Jerry Georgiadis out in Perth, that is something that in youth detention centers, especially in Western Australia, is fairly common. The case of Cleveland Dodd, that we have books here that Jerry Georgiadis wrote with the blessings of the family available at 3CR that I'd recommend anyone read. But these are these. So when we say 1 hour a day, you know, solitary confinement, these sorts of things, these are things that are done on a quite a routine basis in Australia.
1: And to children as well.
0: And to children in places like Don Dale, in places like Casuarina Prison.
1: There was just in on speaking of prison conditions, and there's a report as well about in Italy overcrowding in prisons and reaching record high levels. So I think there's a maximum capacity of about 45,000 prisoners, and they're now just over 64,000, or they're at 65,000 prisoners. So it's like grossly overcrowded. And I was just looking at those numbers, and then I thought, why don't I look at Australia? And Australia's prison population is, was it, we looked at it before, it was about 46,000.
0: I've got the numbers here. So from the Australian Bureau of Statistics that they released the reference periods from last year.
1: 216 prisoners per 100,000. That's more than double the Italian prison population.
0: Yeah, and the obviously if we look further and see what the indigenous representation in those numbers are.
1: It's like 37%.
0: 37%, yeah. Right? And we're seeing an increase in 1 year of 10%. So 1,500 people, over 1,500 people of Aboriginal Torres Strait Islander descent were taken in to prison. And this is part of a larger program that doesn't see any other way but a carceral solution for any social problems.
3: It's and not so, a solution.
0: Yeah, exactly right. And so when we see this, another thing that was that we can take from what Mum was reading in that was the absolute right for defenders of social justice and defenders of human rights to be able to operate their campaigns and their activism free from intimidation. And this is something that we can say, the duality that we can see here with the Ben Robert Smith championing, he's become they've made him into this political wedge issue for his alleged war crimes and his, you know, the most decorated and whatever. And then on the other hand, we see someone like David McBride, who's now in his second year of incarceration for having blown the whistle on alleged war crimes. So we're seeing the punitive hand of the system crush the people that are upholding constitutional values and upholding an international sense of human dignity. Just to think, put that in discussion in a larger sense to what we were saying at the start of the program with the union movement at large, social justice issues being fought and discussed. But we can say, like, it isn't a lucky country, and not that it has been. And what is the raising of the ideology of the lucky country entail? What makes it so lucky, and who gets that luck, and who doesn't?
3: Yeah.
0: right? And so if we don't interrogate these things, and what sort of social movements can we really build if we're not honest with ourselves in where they're coming from and the conditions that are creating inflation or are creating a, you know, a so-called cost of living crisis, which, I mean, the conversation that we were having is like how reprehensible it was to even normalize a term like a cost of living as a pure ideology that there should be, that it should just be accepted implicitly that there is to be a cost of living, and that actually there can't be any other way, and that everything has to revolve around a remunerative value, that everything has to have a price tag on it. Even isn't it just normal that life has that? Well, actually, we should be saying that it isn't, and that the actual the rights that were fought for May Day, and the memory, the radical memory of May Day, is that there shouldn't be a cost of living, and that there should be much more breadth in what a human experience can be.
1: Definitely.
0: And I mean, we talk about this when it's the anniversary of Peppino Impastato.
1: Yes, that's the 9th of, well, the 8th or the 9th of May. So, I mean, maybe Daniela, you can tell us a bit about Peppino Impastato, no? Listeners who may know him or may have seen the fantastic film I Cento Passi, Peppino Impastato was an anti-mafia activist, a communist from Sicily, just near Palermo in Chinese. And he was campaigning against the mafia, obviously, but also the alliance that they had formed with the Democristiani. He founded and set up a small independent or community radio, radical radio, that broadcast out of his town and to the towns around, called Radio Out. And he had his program on the Pazza. Would be great if we could maybe play some of that one day. But he was killed on the same night that Aldo Moro was killed. So his death went unnoticed. The news was subsumed by news about Aldo Moro. Peppino Impastato was originally, his death was ruled as he was accused of being a communist terrorist trying to blow up a train station. The mafia had put a bomb under his car. His family had fought, his family's friends, his comrades had fought to get the killing investigated. It was then they attempted to rule it a suicide, but it was only after many years of struggle that eventually the charges stuck.
0: E abbiamo una sua citazione, una sua dichiarazione che dice, Peppino Impastato dice, citando, se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. All'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità. Si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di com'erano quei luoghi prima. Ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. E per questo che bisogna, è per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore.
1: Yeah. Yeah, and I just was reading about him before coming in, and read this thing that's on his tombstone. It's written, the communist militant, something along those lines, who was killed by the Mafia and Democristiani alliance. So yeah, I recommend people watch that film, Cento Passi. We've got a song called I Cento Passi by Modena City Ramblers to take us out. Is there anything else happening coming up?
0: Yeah, on Friday at Democritus, They're screening a film talking about activists and activist rights. A Greek Australian comrade of ours, who's facing legal strife for his solidarity with the Palestinian people, is seeking some support for legal support. And so they're screening at Democritus. The Greek Australians for a Free Palestine are presenting Paradise Now, which is a 2005 movie that centers on two Palestinian childhood friends whose lives in occupied Nablus take a dramatic turn when they're drawn into a high-stakes mission. Tickets are available at the door. That's Democritus League, 583 High Street, Thornbury, $10 waged and $5 unwaged at 6 p.m. on Friday.
1: Awesome. So get on down. Grazie to all our listeners. Grazie. Thank you to our...
2: Grazie.
0: Grazie alla mamma e grazie a tutte le mamme.
1: Stick around for Tamil Voice. See you next week.
0: Stay anti-fascist.
4: Andate a scuola, sai contare?
5: Come contare?
4: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
5: Sì, so contare.
4: Sai camminare?
5: So camminare.
4: E contare e camminare insieme lo sai fare?
5: Sì, penso di sì.
4: Allora forza, con te cammina. Vai.